siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il re.

dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: diversioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
3: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno, in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
4: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Felte in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
5: Festival Celtico, da venerdì 28 a domenica 30 agosto. A cura del Bocciodromo di Agordo. 3 giorni nelle magiche atmosfere celtiche. Esibizioni, musica, mercatini, laboratori per tutti. Programma evento sui social.
6: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
7: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
6: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
8: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
9: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.

0: Prix trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
3: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppo S2.it.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
7: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
6: È il momento giusto per fare la spesa.
7: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
8: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
10: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
11: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
12: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
13: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
12: Scopri di più su reprointerios.it.
14: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
15: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: La tua casa non è solo un luogo, è il tuo rifugio. Da Pancera Arreda trovi stile e funzionalità per renderla ancora più accogliente. Dalle moderne cucine alle camere da letto, divani e soggiorni, ogni ambiente è pensato per durare nel tempo. Vieni a scoprire le nuove collezioni anche in 24 mesi a tasso zero. Pancera Arreda è a Feltre e a Belluno.
2: Allfit, il tuo team tutto l'anno.
3: Migliorati ora a soli 39 euro al mese. Hai capito bene, da palestre Allfit, il tuo abbonamento a soli 39 euro al mese.
2: Accesso illimitato ai corsi, sala pesi, orari super elastici grazie alla domotica. 7 giorni su 7. Allfit, a Belluno, Sedico, Trichiana e su allfit.it.
4: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
5: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
6: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
5: Scopri di più su reprointerios.it.
7: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD. A Conegliano.
8: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
9: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
8: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
10: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
11: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
12: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
11: È il momento giusto per fare la spesa.
12: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
13: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci Seven, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
14: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
15: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
16: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
17: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
16: Più attenzione, più interazione, più risultati.
17: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
18: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
19: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
20: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
21: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
20: Aperto tutti i giorni.
21: Devi dipingere l'esterno.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Festival Celtico, da venerdì 28 a domenica 30 agosto, a cura del Bocciodromo di Agordo. 3 giorni nelle magiche atmosfere celtiche, esibizioni, musica, mercatini, laboratori per tutti. Programma evento sui social.
6: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
7: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
6: È il momento giusto per fare la spesa.
7: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
8: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
9: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
8: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
9: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
10: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
11: Abimat Repro, Afonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
10: Scopri di più su reprointerios.it.
12: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
13: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
12: Aperto tutti i giorni.
14: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
15: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
16: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppo S2.it.
17: Trasmissione ricevuta.
18: Identità del soggetto.
17: ML Trucks.
18: Caratteristica.
17: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
18: Ufficiale.
17: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
19: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
20: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
21: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
20: Cosa?
21: Corri che ci andiamo anche noi!
22: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
23: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
24: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
25: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate. I grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
26: A te, che è un'azienda metalmeccanica. E a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
27: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
26: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
28: L'estate è più bella con Radio Valbelluna.

Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Ogni istante. Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
6: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
7: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
8: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
7: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
8: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
9: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppo S2.it.
10: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
11: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
12: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
13: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
14: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
13: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
15: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
16: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
17: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
16: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
17: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
18: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
19: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
18: È il momento giusto per fare la spesa.
19: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
20: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
21: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
20: Scopri di più su reprointerios.it.
22: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
23: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.
24: Sono le 19 e 57 minuti.
23: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

su radiovalbelluna.it troverai tutto questo e molto altro ancora. Scopri il cuore pulsante di Radio Valbelluna su www.radiovalbelluna.it.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna.